and unto the hill of the Lord. And who shall stand in his holy place? Zataka baba da da da ba da da ba da da ba da da da.